0: che cica, lui è pelle in cica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Can we get back? Can we get back?
2: Back to the music faster.
3: Back to the hits.
1: I'm craving.
2: RKFM 99.7.